0: se escucha. Más radio. Hiper mega feliz.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?